0: signor Don Polidoro.
1: Son tre giorni da che noi stiamo insieme alla locanda e mi parlate sempre di giudizio. Questa insolenza è seccatura e vizio. Voler che io sposi a forza quello di osa mi dedi e che mi scordi della mia vignetta. A troppo barbaro genitore!
2: Favoriscano! Anche questa mattina voglio il pranzare a tavola rotondo!
0: Come volete!
1: Ma il giudizio a parte! Io voglio stare allegro! Per dei salti voglio dire qualche motto, qualche sale, qualche frittura!
0: No! Fareste male!
1: E male a stare allegro! Con questi inglesi io scappo!
3: E se persiste il padre nell'impegno!
1: Insomma, il Monte Vesuvio ci son guai!
0: Avete visto mai? Mademoiselle Enrichetta!
1: Il ciel volesse! Non una curiosità, corpo di Bacco, dicon che tanto bella!
0: Che virtuosa va stimata! Giudizio, o degli affari ci rivedremo.
1: Buon viaggio.

0: fallisco. E sempre col giudizio, questa isolarchieria, m'ammazzerò, mi getterò dentro il Tanigi.
1: Andremo insieme, se volete.
0: Insieme? Dove?
1: A gittarci dal ponte dentro il Tanigi.
0: Mio burro, questo farà vero. Signor mio, ripensateci meglio.
1: Ascoltate, che disgrazia è la mia. Siete italiano?
0: Partenopeo.
1: Mi fido! Tornò appena da Genova qui in Londra, richiamato dal padre, che il crudele mi spedisce all'istante alla Giamaica.
0: Oh, diavolo, verso Turchia.
1: Sbagliate, la Giamaica è in America. È un nuovo mondo.
0: Appunto, questo volevo dire, io l'ho veduto il mondo nuovo. A Napoli c'era chi lo mostrava.
1: E non potei, come avevo promesso alla mia diva, in Genova tornar.
0: Vi compatisco.

0: una galanteria, mai non l'ho veduta.
1: E adesso vuole il genitor tiranno che mi vedi lintane in questi giorni io sposi.
0: Non vi piace? La sposi?

caspita, bel paese! Qui non si deve ridere, qui non si parla mai, qui tutto è caro, qui dicon ch'io son pazzo, e di più v'è il costume di cercar gente.

0: quanto Livia s'assomiglia, oddio!
1: E dunque ritornato dalla Giamaica, il regno dunque sei qui?
0: Possibile che tanto s'assomigli?
1: Al modo avessi di vendicarmi!
0: Breve, arrossisce, forse le spiace che io la guardi.
1: Tempio.

0: Che dite? Ohibò! Volevo che mi rendeste conto di quella forestiera.
1: Son finite le nozze, buonasera.
0: Ditemi, è genovese?
1: Signor no, è di Massina.
0: E a nome?
1: Mademoiselle Enrichetta.
0: Come diavolo assomigliarsi tanto? Io mi impazzisco. Non deve essere, non è. Cara, tenete, godetevi per me queste monete.
1: Per non farlo inquietare prendo queste chinè, ma un'altra volta non ci si affezzi. Il diavolo mi aveva data di
2: madama, una grazia desidero.
3: Madama, se voi non mi aiutate.
1: Pur ch'io possa

0: Andiamo con piacere di vederla.
1: Conducetemi a mirar quel bel sole.
2: Dio un poco! Di chi intendete voi? Lei di chi parla?
1: Io parlo d'Enrichetta, di quella forestiera.
0: D'Enrichetta io padello.
2: Son rimasta di nuovo in sul Pio Bello. Signori, non temete, lasciate far. Per paccora mi vende come loro ardir. Dirò...
1: Brava, madame, seguitate.
2: Dirò che...
0: Bravissima, tirati l'alzi.
1: Che bello.
0: E così?
2: Dirò dunque, già che così volete, che un pazzo voi, che

0: ma se non erro vi è l'olandese. Presto, ritiriamoci.
1: E come? Io vengo e voi partite.
0: Le donzelle devono star ritirate.
1: Ma non con tutti, io sono onesto.
0: È vero, ciascun di noda.
1: E dunque non fuggite. E sedete. Io leggo intanto, voi lavorate. Che mal ci è?
0: Obbedisco ciò che così volete.
1: Oh, mi par bella più di quel che credevo.
0: Ma sicura l'onestà sua.
1: Nella virtù si trova ogni ricchezza.

0: le prima donna che pensa bene. Sono ricco anch'io, disponete di me.
1: No, non ho bisogno.
0: Che virtù, che onestà.
1: Per le prima donna,
2: si tenti tutto per veder se quella.
0: Cieli, che miro.
1: Ho incontro.
2: Riverisco.
0: Quest'uomo, se non erro, l'ho veduto altre volte. Accomodatevi.
1: Signor, con solicenza.
0: Seguitate a lavorare, che fretta.
2: Se questa non è Livia, e qual sarà?
1: Non ve mostro peggior di crudeltà.
0: Ma...
2: Mademoiselle, potrei saper chi siete?
1: I fatti miei non dico al forestier che non conosco.
2: Eppure io credo di conoscervi.
1: È superbo dunque che il domandiate.
0: Gran risposta, gran donna.
2: E credo ancora sapere il vostro nome.
0: Come ne rido, non lo so, non so niente.
2: Signor, perché ridete?
0: Io rido. Piango, faccio quel che mi par.
2: Ma sapete chi sono?
0: E siete un uomo.
2: Son milord per spingere.
0: Ah, una gran cosa. Voi restate.
2: Faccio per voi, non per colui.
0: Colui? Che mai dir pretendete con quel colui? Nel mondo siamo tutti uguali, il merito si distingue. Colui, se siete nobile, io sono onesto. Ho crediti, ho contanti, e son noto nel mondo ai negozianti.

0: son, mio padre.
1: Ho inteso sotto il vile pretesto d'un paterno comando tradisse una fanciulla.
0: Ma sentite, questa è una crudeltà. Son disperato.
1: Si trova in brutto stato questo signor. Partiamo, mademoiselle Enrichetto.
0: Ma possibile? Dunque Livia non siete?
1: Non conosco, non so che sia costei.
0: Sì, siete Livia, me lo dicono quegli occhi.

0: tacete, di grazia.
1: Grazie, madame. Parlare, svaporare. Alisatemi questo segreto.
0: Io credo che v'adori, mademoiselle Enrichetta. Spesso, spesso so che vi viene intorno.
1: Intorno a me? Son cieco, forse.
0: Ha l'arte di non farsi vedere e di sparire ogni volta che vuol.
1: Caspita, ho inteso. E dunque strega il mio tesoro.
0: Oibò, v'è la pietra elitropia che invisibile rende ogni persona che la tiene ben chiusa e stretta in mano.
1: Dite, è pietra di fosso.

0: invisibile.
1: Certo, oh. Io l'ho gran pratica, pur vi bacio alla mano.
2: A me? Carina, non permetterò mai. Dite, la bella sta da qui.

lascia che sulla bianca mano io ti dia indegnamente quattro baci. Come facesti?

0: tradisci, accetta questo dono. E tardi ancora, tu non conosci bene che mi lorda respinge.
1: Perdonate, no, non accetto da loro.
2: Zitti! Ascoltate. Dillo andrà. Il giorno 16 del corrente saranno sottoscritti i capitoli di nozze fra di Lord Arrespin e Milady Lindane. E così dice il solito foglietto che si sta ogni giorno.
1: E poi vedete qui da mademoiselle hanno lo strozzo per convenienza.
2: I cavalieri dunque trattan così.
0: Crediatemi, il padre mio che a forza vorrebbe darmi una Milady.
1: Ma voi volevate sposarmi?
0: No, vi giuro che non v'è il mio consenso, che non farò. Sentite, andrò dal genitor, parlerò al re, mi getterò ai suoi piedi.
2: Ma poi non farete
3: niente? Come?
0: Mi meraviglio. Il sovrano mi conosce, gli narrerò il mio amor, gli stranimenti. Saprò con lui spiegarmi in questi accenti.

zitto, zitto. Chiappo, piatto, chiappo, chiotto, da quest'angolo qualche cosa scoprirò. E qui sbirri, e qui

0: altrimenti vedete.
1: Oh, servitevi pur come volete, mi faccio meraviglia.
2: E compiacente il signor cavaliere.
1: Lo sentirete parlando in ricchezza. Sto lontano.
0: Siate un po' più cortese, ve ne prego.
1: Che messa è quest'inglese?
0: Ho grande appoggio in Londra, grandi amicizie. Giro, prego, ma dopro. Il matrimonio, insomma, con Milady Lindane non sortirà. Mio padre.
1: Avete padre? Ci ho gusto. In ogni caso ricorro a lui.
0: Siete un gran pazzo.
1: È vero. Questa è voce comune. Fama vola.
0: No, non siete italiano. Perché Italia prodotta.

0: madama, son tutti in mio favor. Sarà deciso quest'oggi il mio destino, il genitore si placherà.
1: Ma i fogli pubblici che parlano di questo parentado?
2: Il Tevere, il Senato, il Tamigi, il Seveto che il ebbero, se sposando Enrichetta.
0: Con costui son disperato. Addio, bestia italiana! Che destino è mio?

Lusa Napoli, piedon Polidoro, pistacchioni, al volo grande, al piccolo, alla

via. Mi batterò dunque a notte oscura quando voi non ci siete. Dite un poco, che fa quella ragazza, quella bellezza greca, anzi etiopica, quel pianeta invisibile?

0: riprende il suo polso. Ma... ve nessuno. Ah, qui si fuma!
1: Mi vada a saper qualche nuova. Ecco costui. E di me più felice perché parla con Livia quando vuole.
0: Ah. Ecco, milord. Non sta ben quella donzella onesta entro una locanda. Ci penserò.
1: Se parlo, se l'interrogo, temo di cimentarmi.
0: La virtù va aiutata. Costui è prepotente. Potrei tentare una violenza, un ratto.
1: Ma si è...
0: Buongiorno.
2: E non si muove affatto.
1: Che fa la forestiera?
0: Comandatelo a lei.
1: Voi siete amico, la conoscete?
0: Da tre giorni.
1: E poi Livia non è Enrichetta.
0: Non importa sapere il suo nome, e savia questo mi basta.
1: Se volete bene per quel che credo.
0: Oh, stima di sua sapienza.
1: E se poi fosse amore, la stima che affettate.
0: Io non affetto, io non fingo, e se amassi lo direi. Perché finger non sanno i pari miei.
3: Adesso voi in giardino a cercarle di trovia. Poi me.
0: Che vero?
3: Mansù, con quel milord.
1: Avvicinatevi, se volete sapere il vostro solito i fatti altrui.
0: Ma al giudizio! Ve l'ho detto già 100 volte.
3: Amico, tutto fiato sprecato, perché il giudizio in Londra se n'è andato.
0: Mi pareva, milord, che voi doveste parlare al padre, al re.
1: Tutto è disposto. Attenenze non mancano ed io ne spero un esito felice.
4: Milord è qui, senti anche cosa dice.
3: E non sa che Enrichetta non ama che me.
0: Qualche savio che dice ed assicura che non farete niente.
1: Però, chi lo dice è un insolente? Livia è il mio bene, e a costo del sangue, della vita, sarà mia sposa in questo giorno.
4: Ma io sì, tu lo brami davvero, lo bramo anch'io.
3: Zitto, l'ho vista, è venuta per me.
1: Con chi l'avete?
3: Niente, ho i moti convulsivi.
4: Questo sciocco mi scopre, è meglio che guarda.
0: Insomma, milord, io non vi credo, né credo ai pari vostri.
1: Questo è un torto che è un affronto, ma potreste pentirvi un giorno.
3: Chi? L'avete visto?
0: Taci, finiscela una volta. Sono prontissimo, milord, quando volete a sostenervi che ingannaste quel cuore, che siete un incostante, un mancatore.